Bem, bem, sani, bremi, bo. Ah, enyumi, ya, mi, de. Me, di, free, ni, mi, fi, e, pan, so. Ha, bem, bem, bien, ni,

Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan sa Ha Se ni a muji di e tia no Muji di e ni mon kwan enye sa mamu Mesi a hwa no huna di e amu no mu hwa Hey adi a chisumpo Ah